0: sommet. Sensi FM.
1: Il non, il non, il non, il non, il non, il non, il non, il non, il non, il non, il non, il non, il non, il non, il non, il non, il non, il non, il non, il non, il non, il non, il non, il non, il non, il non, il non, il non, il non, il non, il non, il non, il non, il non, il non, il non, il non, il non, il non, il non, il non, il non, il non, il non, il non, il non, il non, il non, il non, il non, il non, il non, il non, il non, il non, il non, il non, il non, il non, il non, il non, il non, il non, il non, il non, il non, il non, il non, il non, il non, il non, il non, il non, il non, il non, il non, il non, il non, il non, il non, il non, il non, il non, il non, il non, il non, il non, il non, il non, il non, il non, il non, il non, il non, il non, il non, il non, il non, il non, il non, il non, il non, il non, il non, il non, il non, il non, il non, il non, il non, il non, il non, il non, il non, il non, il non, il non, il non, il non, il non, il non, il non, il non, il non, il non, il non